0: Ore balababasso, dire cantare a banabarabasso, dire cantare alla rabasso. Tre.
1: O melhor do louvor no Super Gospel.